0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac,

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo.
1: Puoi
0: ma...
1: Puoi dirlo bene, Spazio Smile, ma c'è anche... Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, hai non visto? Lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo? Tu che sei così preparata,
1: no,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, oh, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: C'è la direzione tra...
0: La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi...
1: ti ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei la... tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà non sei tu il
0: direttore. Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera?
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli!

0: ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professoressa.
1: Qua mi bacchettano,
0: perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao Kay!
1: Ciao Kay!
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto. Oh,
1: Fermati lì.
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque.
0: Ma
2: che
0: tranquilla, tanto noi non lo capiamo, ok? Vai tranquilla.
1: O meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio.
1: Guarda che è lo stesso
2: dire.
1: Tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Qui si sta benissimo, posso dire.
0: Con 30 gradi?
2: Sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ha nevicato di brutto.
0: Sì, di brutto davvero. Qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta vostra.
0: Che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è una cosa sola preparata.
0: Una domanda. In otto anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è, chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da dove cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Sì, beh, diciamo comunque tra almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana con... Non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è praticamente
2: sono appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi.
2: Ormai
1: o fai
2: no,
1: scalo...
2: crescendo sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel?
1: Ma è una cosa recentissima.
2: Beh, ho 23 anni,
0: no,
2: quindi...
0: Ma non te, non
1: ce
0: te.
1: Ce l'ha con me.
0: Ce l'ho con
1: capito,
0: la Queen.
1: Ce l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi
1: cioè,
0: non c'era la Torre Eiffel.
1: Cioè, rivoluzione industriale non c'era ancora la Torre Eiffel.
0: Secondo me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione industriale.
1: No, tranquillo Francesco, è un passato remoto, ma molto remoto.
0: Ok.
1: Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: Lo spazzolino?
1: Da Parigi? No. L'ha comprata tutti free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità... L'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
1: Sì.
2: E l'acqua sicuramente.
0: Come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia. Venezia.
0: Pensavo che se la
1: gondola.
0: Ma io pensavo che se era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portata il canale proprio.
0: Che non so, la ferra. A proposito, parlando di cose molto molto molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Oh, Figaro.
2: Sai che non lo so.
1: Ma San Pellegrino sì.
2: Sì, San Pellegrino sì.
0: Come fai a saperlo?
1: Francesco, io giramondo.
0: È la rivoluzione francese è passata anche
1: quello, no, Figaro, quello è ancora, prima di quella industriale. No, proprio...
0: Non c'ero. In quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New York?
2: Sì, fortemente. Ho avuto un prof l'italiano alle medie strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico, come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi.
0: No, ma no? Quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
1: Ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel. L'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta
1: al
0: Laguna. Cadero,
1: capito.
0: Poi è venuta in Laguna, a Venezia. Poi è andata. Cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì.
0: Se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
1: Beh. Quindi, cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco,
2: sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: È giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui è cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, no, che mangio. Cosa si mangia a Venezia?
1: A Venezia un
0: il
1: sacco
0: fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
0: E come mangi tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi scrive
1: canzone.
0: In tutto
1: questo è Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale. Però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia.
2: Ciao,
0: è Venezia, ho detto giochiamo in casa.
2: Comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico, e è stata simpaticissima, poi posso dire stupenda, eh.
0: Vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80, eh.
1: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce che gli è rimasta.
0: Beh, certo, ma se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... quanti anni hai? 40?
1: 24
0: anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
1: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: non mi si
1: è mancata. Io farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare
1: ma noi siamo
2: le
1: una serie. Noi siamo una serie, guarda. Siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile, quindi... Cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io, in base ai giorni, ho le somiglianze, ok? Quindi... Può cambiare. Comunque, allora, facciamo in americano? Che dici?
1: Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché
0: in americano,
1: è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles.
0: Smiles, Smiles, sì,
1: è
0: siamo
1: plurale,
0: due, vero,
1: giusto,
0: vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno, ok? Vai
1: tutto il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori orario.
2: Hi everybody, here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi,
1: tu ancora è lei.
0: Ancora è noi.
1: Eh no, è lei.
0: Però dice noi.
1: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, gliela volevo dedicare, no?
0: Ma siamo noi?
1: Ma è, oh, Kay è gelosa,
2: No, gelosa. Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace.
1: E lei l'altra donna. Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
0: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
1: Comunque, io devo passare, passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
0: Io se fossi te passerei dal canale di Suez, Francesco.
1: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai
0: ma
1: dicendo?
0: Ma che in Colombia? Oddio madre.
1: Vabbè, non parliamo di geografia. Che okay, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
0: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
1: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
1: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
0: infatti
1: so la
0: italiano e parli calabrese. Vivi.
1: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
0: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani, qui sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata

0: strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza, che è un
1: Beh,
0: bellissimo complimento, sì.
1: assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Ma se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio.
2: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
1: Non è
2: Quindi, sì.
1: vero. Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al
0: ma
1: Pulcino
0: ragazzi, questo è il
1: Pio.
0: potere della musica,
2: È il
0: no?
2: potere della musica che
0: Cioè, questo
2: unisce,
0: in
2: vedi?
1: fondo. No, è vero.
2: Ma a proposito di unire del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu, i tuoi social network quali sono, ok?
0: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube. Poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto per ascoltare la musica sono su tutte le piattaforme.
2: Sempre come Kay Stark, giusto?
0: Sì, come lo vedi scritto, K Stark.
2: K Stark. Stark però è CK. Ah,
1: Sì,
0: eh sì.
2: ok. Perché invece no, Star Trek era
1: No,
2: Star.
1: vabbè, Franci, lo sapevo che arrivavi lì.
2: No, Star Trek, questo è K Stark.
1: Sì.
0: O da non confondersi con Tony Stark.
2: Vedi,
1: Con
2: Marvel.
1: Con la Marvel, Iron Man.
2: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
0: Sì, è il mio
2: Veramente?
0: cognome. Sì, ma il mio nome è quello. Come lo il
1: Lei
0: mio nome
1: è
0: è quello,
1: Kay? Lei si chiama
0: non è un nome
1: Kay,
0: d'arte. Non è un nome d'arte, sì.
1: E K in inglese si dice Kay.
2: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è
0: Yeah,
2: scritto.
0: Kay.
2: Oh yeah, good evening. Ma sulla carta. Sulla carta d'identità, ok, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
0: Beh, volete sentire tutta la storiella?
2: Vai, certo, sì,
0: O
2: tanto non siamo qua a
0: no?
2: fare niente. Vai.
0: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto, perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi appena mia madre mi aveva partorito e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto KA. Io solo ho tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
2: Ah,
0: Come doveva essere? Questo è il mio nome, come doveva essere.
2: hai capito. Ah.
1: Lei
2: Quindi lei è K.
1: non è Kay,
2: Lei è
1: sì. Come la
2: K.
1: macchina della Ford,
2: Lei è K.
1: Francesco.
2: Eh sì, lei è K. Quindi non dite che fate tutte le. Vi mettete in difficoltà.
0: Beh,
2: Lei.
0: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
1: Comunque si
0: Kay.
1: pronuncia Kay. Perché
2: Vabbè.
1: là non si dice A in inglese.
2: Non lo so.
0: Infatti.
1: Si dice Ehi.
2: Ehi, quindi K.
0: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci,
1: Brava,
0: quindi
1: ottima
0: la
1: scelta.
0: togliamo.
1: La togliamo,
2: Ma
1: sono
2: quindi.
1: d'accordo.
0: Sì.
2: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark. Lei. Comunque, no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood
1: Perché siamo smile.
2: perché siamo smile. Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava, brava. Perché di solito lei diceva smile,
1: Sì,
2: capito?
1: sicuramente.
2: Sì.
1: No, facevo sm e punto esclamativo.
2: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
1: Eccolo là.
0: Non ho la più pallida idea.
2: Come non hai la
1: È
2: più pallida?
0: Pink,
1: rosa,
0: la
1: è rosa,
2: cantante. La
1: è
2: cantante,
1: rosa.
2: sì. Perché qua in Italia non
0: Come
2: viene mai.
0: viaggia?
2: Ecco, com'è? È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte le cose.
1: Pensavo con l'aereo, col taxi.
2: Ma
1: Vedi,
2: mamma mia.
0: infatti, anch'io.
1: Vedi.
2: Mamma mia. Oggi 2 contro 1, ragazzi. 2 contro 1 non vale. No, perché in Italia. In Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
0: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz,
2: Allora
0: scusatemi,
2: intercedi per
0: un po'
2: noi.
0: d'ospitalità italiana ci
1: Ora pro nobis,
2: Ora
1: Francesco.
2: pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? così veniamo tutti?
0: Sì, io, con piacere, quando volete.
2: Quindi arriverà quando volete. La nostra KA. Verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19, giusto. Che cosa succede il 19, Kay?
0: Il 19 escono ancora due single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante volte, e un'altra in italiano, e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
2: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno tre volte noi,
0: Sì,
2: almeno, almeno hai tre inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando, ciao Carla, e abbiamo tre inviti, quindi abbiamo un ospite per tre, come si dice? For three.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, bravo, bravo.
2: Grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai.
2: No, è vero, è vero. Dopo inizi a parlare inglese, quelle persone si innamorano. C'è tutto, certo, un casino che hai dietro. Non te lo posso raccontare. Perché quando parlo in inglese, poi sai.
1: Si sciolgono tutti, ma nel senso
0: no,
1: che
0: vogliamo
1: essere
0: problematici.
2: Certo. Allora, facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
0: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
2: Oh,
0: ecco,
2: questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
0: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
2: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
0: Grazie a voi!
2: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trains.

DJs, Miss Trent.

0: la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh.
2: No, aspetta, com'è che era alle giostre?
3: Com'era alle giostre? Sì. Io non andavo alle giostre.
2: Oh, una poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
3: No, neanche non mi piacevano le giostre.
2: Neanche a me piacevano le giostre. Andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
3: esatto,
2: il 95%.
3: Alla cassa della musica.
2: No, io stavo lì, facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
3: sì,
2: ragazza
3: dell'auto blu.
2: Ma che cavolo auto blu?
3: Perché gli autoscontri?
2: Ma no,
3: Francesco,
2: ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
3: perché
2: a tutti che
3: sei un broccolatore.
2: Ma no, ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
3: Ma pensavo perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
2: ma
3: la
2: no,
3: facevi
2: una
3: con...
2: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, oh, ma quante persone ci sono oggi, invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e di, della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
3: continua, ti prego, continua.
2: Mi rovini la schermata, Pedrosina, incredibile, incredibile.
3: Ti prego.
2: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
3: tre,
2: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
3: Che strano,
2: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
3: Io vado a fare la pipì.
2: Come vai a fare la... Ma che
3: non
2: cosa?
3: Si dice.
2: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
3: Ok, vado a fare un caffè.
2: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Lovely stand.
1: Se ti fermavi, everybody, c'eravamo.
0: Ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Ma noi non diremo mai dove siamo.
0: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Ti hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link. Così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
1: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
0: E tu ce l'hai le pillole?
1: Io ce le ho le pillole.
0: Su, le vuoi dire subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. dimmi, le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda,
0: le diciamo, secondo me, allora aspetta. Allora, perché se
1: oggi sei tu alla regia.
0: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
1: non voglio
0: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto, molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
1: Democratica.
0: Metteremo tre canzoni ancora, però due italiane e una straniera. Preparati che
1: io
0: partiamo.
1: Sono pronta.
0: Con le... Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
1: Sei una brutta persona.
0: No.
1: Sei proprio una brutta,
0: no,
1: brutta,
0: aspetta,
1: brutta.
0: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
1: Mucciaccia? Perché?
0: Ti senti una mucciaccia?
1: No.
0: Oh, ti senti Gianni mucciaccia? Chi è
2: no,
0: che sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
0: Che ti senti?
2: No.
0: Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
0: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu... Gianni mucciaccia un po' meno.
0: Quello è già... Com'è che... Quello è Gianni mucciaccia. Chi ti senti? Più Gianni mucciaccia o mucciaccia?
2: Mucciaccia.
0: Ok, mucciaccia allora. E allora ragazzi, ascoltiamoci la nostra mucciaccia. Sei anche sexy?
1: Mui.
0: Mu.
2: No, ma...

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1 perché sono stata assente una volta. Quindi ho un minuto.
0: Guarda, che devi
1: ringraziare.
0: Devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente. Ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Sono, ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, vai, vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica. È tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché io
1: mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico baby, I like it. No wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. E quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure in particolare potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare
1: agli eventi estivi. E il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuse Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Regna.
1: L'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi Pier Davide Carone, Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questione di sicurezza.
0: Per questione di sicurezza, sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale, ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello. Perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque.

0: Ragazzi, che dire, per chi vuole ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti, con me alla cabina di pilotaggio e, come l'abbiamo detto anche prima ma lo ricordiamo, sui nostri social network,
1: su Facebook, su Instagram, su Facebook,
0: vai, su Facebook, poi
1: TikTok e anche Instagram.
0: Incredibile, ragazzi, incredibile.
1: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
0: Lo dico io. SpazioSmile.official e sul nostro sito internet spaziosmile.com trovate tutto. Mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
1: belle.
0: Secondo
1: me sono tutti a nanna.
0: No, secondo me no.
1: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
0: Le ho bloccate.
1: Sei una brutta persona.
0: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
1: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
0: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman. Ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate. Ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
1: Buonanotte.
0: Ciao, Queen. Ciao,
1: esercito. Ciao, Franci.

0: side.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

le frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Lo scavventure sentimentale, nati in un angolo della città.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Questo è il mio credo.

Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri al nord scendono a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati, buon sabato 8 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta un gruppo di scienziati ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo, infatti, gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1 settembre, dedicata ai costumi del Diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo è entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestly, pronto a passare dalla guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016, si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.

Eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per Smartwave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio e sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Bentrovati in antenna da Il Sageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione, la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche o televisive. Per questo dolce sogno anni 60, in base alla versione e allo stato di conservazione, si spende dai 70.000 euro in su.

Dalle mie parti, quando una persona compie 40 anni, si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: «Tom, ha ricominciato a piovere!» Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot 100.

0: Una piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità, ottimo. Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

nello studio Fuchsia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato, e Jailbirth Lighting Perfume, $26.000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi, un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore, mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo con Music Energy in diretta da Independent Studio con il nostro DJ Shox in console.
1: Salve popolo!
0: DJ Shox, oggi ti porto in Sicilia, passando però da Foggia.
1: Ah, bella stradina.
0: Facciamo un bel giretto, ovviamente porterai tu la macchina con Music Energy in ascolto sulla nostra radio.
1: E oggi chi abbiamo?
0: Ti porto da Amy Day, una cantante, un soprano lirico in realtà, quindi stai attento, potrebbe farti male.
1: Direi proprio.
0: Ciao Amy Day.
2: Ciao a tutti.
0: Sei un soprano lirico, insomma, diciamo che è strano incontrarsi per noi in radio con qualcuno che fa lirica, insomma. Come è iniziato il tuo percorso?
1: Una rarità.
2: Allora, io ho iniziato da piccola a muovere i primi passi nella musica perché in famiglia siamo un po' tutti amanti della musica e mio padre, diciamo, mi ha trasmesso questa passione.
0: Quindi sei figlia d'arte.
2: Sì, diciamo, se si può dire.
0: La famosa figlia d'arte.
2: Sì. Ho iniziato quindi sin da piccola, poi ho preso lezioni di musica, di pianoforte, come canto invece da autodidatta, però poi crescendo mi è sempre più appassionato questo mondo e mi sono iscritta al conservatorio per approfondire appunto e migliorarmi. E comunque continuo sempre a studiare, malgrado ormai diciamo faccio anche questo, cioè insegno anche canto, però...
0: Vabbè, non si finisce mai, non si finisce mai. No. Perché poi il conservatorio è lungo, io sto alla specializzazione adesso, quindi hai voglia a camminare, insomma, mille ne saranno.
2: Sì, ma poi bisogna sempre aggiornarsi, migliorarsi,
0: le nuove
2: superare
0: tecniche,
2: anche i propri limiti.
0: Assolutamente sì.
2: Infatti, e quindi mi sono avvicinata così.
0: I'll find my soul, troverò la mia anima.
2: Sì.
0: Perché?
2: Sì.
0: L'avevi persa?
2: Ma perché,
0: raccontaci un
2: ma
0: po',
2: perché,
0: che
2: ma
0: siamo
2: perché
0: curiosi.
2: Un po' tutti, secondo me, un po' tutti ci troviamo a volte in momenti in cui magari ci smarriamo, no? Per qualcosa che ci è successa o comunque per delle motivazioni anche magari psicologiche. Diciamo che l'ho scritto un po' per tutti.
0: Beh, io
2: per
0: la farei sentire
2: perché alla fine...
0: subito, okay. Così poi... ce la raccontiamo.
2: Certo.
0: I'll find my soul, Amy Day.
3: Music Energy.

0: Fantastico. Fantastichissimo. Sei un misto tra Emily degli Evanescence e Sarah Brightman del The Phantom of the Opera.
1: Grazie
0: Meraviglioso, veramente, bravissima.
1: mille.
0: Ci credo che hai
1: Grazie,
0: partecipato a Sanremo New Talent, premio Mia Martini. Voglio dire, con una voce così, che fai a casa? Esci, esci.
1: grazie mille.
0: A chi la dedichi questa canzone? C'è qualcuno a cui la
1: Ma
0: dedichi
1: io
0: in
1: la
0: particolare?
1: dedico a tutti, a tutte le persone che si sentono magari perse, e vorrei dire che alla fine del tunnel c'è sempre una luce, c'è sempre la possibilità di rialzarsi, quindi a
0: C'è sempre
1: tutti.
0: una speranza. A
1: Certo.
0: proposito di speranze, Natale è proprio la speranza fatta a periodo. E io so che tu hai fatto un bellissimo pezzo per Natale, un bellissimo omaggio natalizio. Poi immagino con la tua
1: Sì.
0: voce, non vedo l'ora di sentirlo.
1: Grazie. Allora, il pezzo di Natale in realtà allora, è un pezzo un po' allora, musicalmente è semplice come sonorità e come testo idem, però il testo nella sua semplicità volevo esprimere il mio pensiero riguardo appunto questa festività. Allora, in poche parole, quello che penso è che purtroppo alle volte portiamo una maschera, nel senso che magari il giorno di Natale siamo tutti più buoni, più felici, gioiosi, però magari è una facciata, no? Magari
0: E
1: invece ci
0: certo.
1: sentiamo tristi o comunque penso anche nel brano faccio presente anche il fatto che vengono lasciate da sole tante
0: Tante
1: persone, no?
0: persone,
1: Come gli
0: assolutamente.
1: anziani, come persone magari diversamente abili, magari. Ecco, non l'ho specificato perché ho voluto un po' alleggerire questo argomento, però di base era quello il concetto che volevo esprimere, ecco, che comunque il Natale alle volte sì è bello, però bisogna anche pensare alle persone sole, ecco, e
0: Sono
1: non.
0: assolutamente d'accordo e soprattutto tutti i musicisti li invito ad andare a fare musica, soprattutto in RSA, nelle case di riposo, all'hospice, insomma,
1: Certo.
0: ovunque si possa dare qualcosa di più a
1: Sì,
0: qualcuno che tutto
1: infatti.
0: l'anno, voglio dire, è
1: Certo.
0: no? In una condizione particolare, chiamiamola così.
1: Sì,
0: Quindi molto,
1: infatti.
0: molto, molto bello sicuramente questo messaggio. Ovviamente per far
1: Grazie.
0: nascere la speranza negli altri ci vuole impegno, l'impegno da parte della
1: Certo.
0: società.
1: Della società, bravissima, infatti. Bravo, giusto.
0: Possiamo
1: Tipo
0: trovarti
1: tutti.
0: sui social, sei social, perché ho il mio DJ Shocks qui che mi fa
1: Certo,
0: sempre il conto alla rovescia. In pratica ho un enorme orologio piantato sulla testa.
2: un timer
1: sì,
2: umano.
1: mi trovate dappertutto, Instagram, Facebook, YouTube, come Amy Day Official, mi trovate con questo nome dappertutto e poi
0: Ok.
1: ovviamente su tutti i digital store, tutte le piattaforme musicali per ascoltare la mia
0: Io
1: musica.
0: sarò la prima a venire a mettere like ovunque, praticamente. Arrivo tra poco anche su
1: Grazie.
0: TikTok.
1: Anche lì ci sono, anche lì ci sono.
0: Vedi? Io ti
1: Ormai
0: ringrazio
1: siamo sui social,
0: veramente
1: dobbiamo.
0: per essere
1: Sì,
0: stata con
1: grazie a
0: noi.
1: te.
0: Grazie mille, è una voce meravigliosa e spero che continuerai a portarla con
1: Grazie.
0: questi, o anche con questo splendido leitmotiv, nel senso, no? Queste splendide
1: Grazie. Grazie a
0: speranze.
1: te e un buon Natale a tutti.
0: Un buon Natale anche a te. Un abbraccione e
1: Grazie.
0: grazie, spero di ritrovarti presto qui. This is the
1: Grazie,
0: Christmas.
1: ciao.
0: Amy Day.
1: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk. Esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno di Juventus-Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Spalletti e Chivu stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista dell'amichevole. Novità rispetto alla partita con il Chelsea per il tecnico bianconero, che potrebbe lanciare il neo acquisto alla Biagovic titolare e all'esordio assoluto, mentre nel segno della continuità Chivu potrebbe riproporre integralmente la squadra vista nel derby con il Milan. Tra i bianconeri, noie fisiche per Gatti, che con tutta probabilità sarà out. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta sarà invece il Milan, di fronte il Chelsea. Amorim dovrebbe confermare in porta Torriani, ma cambiare la difesa con l'esordio di Diawara, il giovane Vladimirov, insieme a De Winter. Dal primo minuto torna anche Modric, che dovrebbe far coppia con Komotto. Salamakers a destra e Stupinian, in ballottaggio con Bartesaghi, a sinistra. Davanti Leao e Nkunku alle spalle di Gonzalo Ramos. Ne va questo rossonero, il più caro della storia del Milan. Il portoghese scalpita, non vedo l'ora di giocare. Spazio oggi anche a Brighton Roma, Schalke 04 Atalanta e Brest Venezia, mentre in prima serata sarà la volta di Genoa, Deportivo La Corugna, Avellino Torino e Cagliari Nizza, e Nap-

Celta Vigo. Calciomercato, la Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato l'accordo con il Benfica per Ivanovic. Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ora il giocatore, che è anche nel mirino del Lens, dovrà decidere se accettare la destinazione biancoceleste. Napoli e Chelsea hanno avuto dei nuovi contatti per il trasferimento di Benoît Badiachil per trovare una quadra sulla formula. Nonostante il tentativo, tra le due parti c'è ancora distanza, ma il club azzurro è pronto a insistere. L'Atalanta si prepara a fare una nuova offerta all'Udinese per Christensen. Il difensore piace molto alla formazione nerazzurra che, dopo il no ricevuto alla prima proposta da 20 milioni di euro, vuole ora ridurre la distanza con la valutazione di 25 milioni fatta dal club bianconero. Il Cagliari ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato a dei traguardi personali. Il fantasista italiano nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità. Si preparano a svolgere le visite mediche con il club rossoblù anche Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio. I motori, pausa estiva finita, la MotoGP è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito inglese è iniziata la seconda metà del campionato 2026, mondiale apertissimo con 8 piloti, dal leader Jorge Martin a Pecco Bagnaia, racchiusi in 65 punti. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, tornato alla grande col miglior tempo in prequalifica dopo la doppia operazione a clavicola e ginocchio. La caccia alla pole parte alle 12.50, alle 17 la sprint race, domani la gara alle 14. Tennis, Matteo Arnaldi saluta al terzo turno il Masters 1000 di Montreal. A vincere in rimonta è l'olandese Griekspoor per 3-6, 6-4, 6-3. Oggi iniziano gli ottavi di finale, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada. Di fronte il portoghese Nuno Borges, per la seconda volta in meno di un mese. È tutto, a più tardi.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla, mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart. Questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama No Mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Prossimo scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora una volta una buona estate, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la Italian Chart, le 20 canzoni più ascoltate in radio nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Scopriamo adesso le prime 10 posizioni. Al numero 10 Francesco Gabbani con Summer Funk.

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart. Ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Siamo arrivati alla posizione numero 8, dove troviamo Tu cosa fai questa sera con Noemi. Stare con

Tanti auguri di pronta guarigione per la carissima Noemi con Tu cosa fai questa sera? Scende alla posizione numero 8. Anna sale con la sua White Girl Wasted al numero 7, mentre attenzione alla posizione numero 6, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 5 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 4 sale Samurai J, Flamenco.

Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme la stiamo scalando. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E siamo arrivati sul podio. Stravolgimenti in vista, perché al numero 3 scendono i Pinguini Tattici Nucleari. Sono stati per tantissime settimane al vertice della Italian Chart. Oggi con Sorry Scusa Lo Siento sono al terzo posto.

Nella Italian Chart, grandi stravolgimenti tra le primissime posizioni. Sorry, scusa, lo sento. Dei Pinguini Tattici Nucleari scendono alla posizione numero 3. E attenzione, sono stati in testa alla classifica la scorsa settimana. Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope, oggi al secondo posto.

C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana, che è nuovissima. Al numero 10, Summer Funk con Francesco Gabbani perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, mentre sono stabili Emma con Fabri Fibra e Antidroga al nono posto. All'ottava posizione scende anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera? White Girl Wasted di Diana risale la classifica, Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Risale Gaia al quinto posto con Bossa Nostra. Al quarto posto Samurai J risale la classifica con Flamenco Paranoia. Sul podio scende la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, mentre al secondo posto erano alla prima posizione la scorsa settimana Marco Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti e grazie per aver ascoltato la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok o su Instagram con Massimo Radio. E torna al primo posto della Italian Chart questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: just to come home from the wars on 7th Avenue.
1: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ciclabile Feltre Busche, verso il completamento via libera ai tre stralci. La Giunta Comunale di Feltre ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per tre stralci del piano di completamento della ciclabile Feltre Busche. Questi interventi mirano a garantire un collegamento continuo tra le località di Nemeggio, via Cansec, Pon e Busche. Provincia e CAI, un protocollo per gestire la crisi idrica. In un incontro a Palazzo Piloni, il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, e il presidente del gruppo regionale CAI Veneto, Francesco, hanno formalizzato un protocollo per affrontare la crisi idrica. Si sottolinea che la montagna non può più essere considerata un serbatoio illimitato. Fuori posto. Un nuovo camper per la prevenzione nei luoghi del divertimento. L'ULSS 1 Dolomiti ha presentato una nuova unità mobile per il progetto Fuori posto, dedicato alla prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile. L'iniziativa, che opera da 20 anni, è stata illustrata dal direttore generale Achille Di Falco e dalla direttrice del Dipartimento Dipendenze, Anna Franceschini. Riclassificazione delle strade, l'allarme dei costruttori. Non svuotate Veneto strade. Il presidente di ANCE Belluno, Paolo De Cian, ha lanciato un appello riguardo al trasferimento di oltre 350 chilometri di strade provinciali da Veneto strade ad ANAS. De Cian ha sottolineato l'importanza di gestire questo processo con cautela e responsabilità. Giro del Lago di Santa Croce, scatta il countdown, appuntamento il 16 agosto. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 32.ma edizione del Giro del Lago di Santa Croce, in programma per domenica 16 agosto. L'evento, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote Ent Solidarietà, avrà partenza e arrivo a Puos d'Alpago. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania e esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. 4 ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite all'Anzo Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto e ancora grande Italia a Parigi. Gli azzurri chiudono il programma in acque libere sulla Senna con un'altra medaglia. Stavolta c'è l'argento nella staffetta 4x1500 con il quartetto Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. L'oro va alla Germania, il bronzo all'Ungheria. Grande gara dei nostri fondisti, sempre nel terzetto di testa insieme alle altre due potenze di questo sport. Apertura con Pozzo Bon, già bronzo nella 5 km e protagonista di una prova solida. Poi Taddeucci, la regina della Senna, che ha chiuso in testa la sua frazione davanti alla tedesca Gose, che completa la doppietta d'oro dopo la 3 km knockout di ieri. Guidi ha tenuto botta e dato il cambio a 10 secondi di distacco dal tedesco Clement. Infine Paltrinieri, stoico, che dopo aver superato l'Ungheria ha addirittura tentato l'incredibile rimonta sulla Germania di Velbrock, salvo poi doversi accontentare della sua seconda medaglia sul fiume francese. Sentiamo Greg ai microfoni di Sky Sport.
2: Non posso dire che sia stato un europeo super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. E oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi, secondo me, è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Sono 21 le medaglie azzurre totali finora agli europei di Parigi. Ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba in corsa per il podio dopo due round. Siamo al calcio, la prima sfida della stagione tra Juve ed Inter si gioca aperta in piena preparazione al prossimo campionato. Squadre in campo dalle 13. Alle 14 tocca al Milan di Amorim. Di fronte a Giacarta il Chelsea di Alonso. Il tecnico rossonero schiera dal primo minuto Rafa Leao, che completa il tridente offensivo con Loftus-Cheek e Camarda. Chance da titolare anche per Comotto, che affianca Modric a centrocampo. Il calciomercato, 3 rinforzi per il Cagliari: Daniel Maldini proveniente dall'Atalanta, Kevin Carlos dal Nizza e Giuseppe Aurelio dallo Spezia. Sono a Roma per le visite mediche per il club rossoblù. Il più atteso è Maldini, classe 2001. Arriva dalla Dea con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto obbligatorio, solo al raggiungimento di alcuni obiettivi personali concordati tra i due club. Nel pomeriggio potrebbero arrivare le firme e le ufficialità per i 3 giocatori. Si scalda la trattativa tra Paris Saint-Germain e Parma per Suzuki. Dopo la precedente offerta da 28 milioni più 5 di bonus rifiutata dai gialloblu, i parigini sono pronti a rilanciare per arrivare all'intesa. La nuova proposta sarà da 35 milioni bonus inclusi e filtra ottimismo per arrivare a un accordo. La MotoGP, Jorge Martin in pole a Silverstone con il record della pista in 1:56.160. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ogura. Dalla seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Alle 17 7 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis a Montreal, iniziano gli ottavi di finale. Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada, se la vede contro il portoghese Nuno Borges per la seconda volta in meno di un mese. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
4: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7-5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di Marta, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua, una

magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline.

Questa è RAM 7 Vacho 5. RAM 7 Vacho 5.

storia che è nota a molti di noi, è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burning Treasure. A te logo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / Diagonal Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm/LTRadio.
3: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day. Tra l'altro, ben trovati in antenna da Chico Catenacci e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica che qui in redazione di 7va.fm.

John Henry Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna Summer.

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: anchor.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/altiradio. Algoday. Algoday. Algoday.
2: Dolomiti Meteo, emesso sabato 8 agosto, ore 13. Nel pomeriggio sera, irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme, specie su Dolomiti, con possibili temporali qua e là, 40-60%, meno probabili su prealpi, specie occidentali, 10-20%, non esclusi locali fenomeni intensi, temperature massime stazionarie o in aumento, su prealpi a 1500 metri, 20 gradi a 2000 metri, 15. Su Dolomiti a 2000 metri 17, a 3000 metri 8, venti in quota deboli occidentali in rotazione da nord verso sera, brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Domenica 9 agosto sereno, poco nuvoloso al mattino, con qualche nube bassa fin poco dopo l'alba in qualche valle. Nel pomeriggio qualche modesto o al più moderato annuvolamento cumuliforme. Precipitazioni nel pomeriggio sera, non del tutto escluso un rovescio o locale temporale di calore su Dolomiti, 10-20%. Temperature stazionarie o in aumento le massime, su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 20, a 2000 metri minima 13, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 19, a 3000 metri minima 6, massima 10, venti in quota deboli occidentali, brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Lunedì 10 agosto, al mattino sereno poco nuvoloso, dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera irregolare aumento delle nuvolosità cumuliforme e via via più intenso, precipitazioni dal mezzogiorno e durante il pomeriggio sera aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi, 40-60% dapprima su Dolomiti, più tardi anche su prealpi, seppur un po' meno probabili ed isolati. Temperature stazionarie, un in lieve aumento, su prealpi a 1500 metri minima 16, massima 20, a 2000 metri minima 13, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 18, a 3000 metri minima 7, massima 10, venti in quota deboli con brezze in valle a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Martedì 11 agosto al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche annuvolamento cumuliforme e non escluso un temporale di calore, specie su Dolomiti. Temperature minime stazionarie, un lieve calo, massimi in aumento, venti deboli in quota con brezze nelle valli. Mercoledì 12 agosto, situazione immutata rispetto ai giorni precedenti, sole al mattino, mentre nel pomeriggio sera permane la possibilità di un qualche isolato temporale, specie su Dolomiti. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti in quota deboli moderati da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi sabato 4100 metri, domenica e lunedì 4300 metri, martedì 4200 metri, mercoledì 4400 metri. Prossimo bollettino domani, domenica 9 agosto.

Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà, lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane e l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa

Mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alle tre cause di Fernandez e Ogura, quarto di Giannantonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati, eccoci qui. Vi faccio un'ulteriore domanda, come ve la faccio sempre: quante volte d'estate prepariamo la valigia pensando a non dimenticare costume, crema, infradito, e magari dimentichiamo di portare con noi la cosa più importante? Qual è? Vogliamo fermarci 5 minuti e ascoltare una bella storia? Perché le canzoni finiscono in 3 minuti, le vacanze durano qualche settimana, ma le storie ti restano dentro per tutta la vita. È per questo che abbiamo al telefono con noi un'amica nostra, Fabiola Pruni. Ciao Fabiola!
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti!
0: Io non ho voluto spoilerare niente, nel senso ho cercato di anticipare la nostra chiacchierata dicendo una cosa, la dico però, una cosa che si intitola Cartella clinica di una vita tra parentesi, ordinaria. È un monologo scritto e interpretato da Fabiola Pruni, eccola qua. Fabiola, il titolo del tuo spettacolo incuriosisce subito.
1: Sì, è già tutto un programma, certo. Diciamo.
0: Quando hai deciso che quella cartella clinica non doveva restare chiusa in un cassetto, ma poteva diventare un racconto da condividere?
1: Ah, guarda, ti potrei rispondere da tutta la vita, però ti rispondo, diciamo, da 4 anni, circa 4 anni. Era in programma già da tanto tempo che io scrivessi questa cosa, però non avevo mai, diciamo, trovato gli agganci giusti e soprattutto il coraggio. Coraggio di andare
0: forza,
1: in scena.
0: Certo, ma Fabio, di dove sei tu?
1: Di Forlì.
0: Ah, Forlì. Allora, diciamo in sintesi, no, che la tua storia, io poi la racconto, poi apri tu un po', la storia è fatta, sì, di ospedali, dialisi, trapianti e tante prove difficili. Eppure hai scelto, una cosa incredibile che a noi piace tantissimo da anni, il teatro e perfino l'ironia. Ma come riesci, sì, a sorridere raccontando questi momenti?
1: Probabilmente perché proprio io sono così. Non avrei potuto raccontarlo in altro modo, perché non sarei proprio capace di raccontarlo in altro modo, nel senso che, diciamo, per fortuna o non lo so, per geni, io sono proprio timio, una persona che ha avuto un trascorso molto difficile, perché, come appunto parlo nel mio monologo, ho affrontato tanti interventi chirurgici, ho passato, diciamo, tante patologie, tutte diverse anche fra loro, e quindi diciamo che le ho sempre affrontate col sorriso. Il sorriso è stata quella mia medicina in più.
0: Ma è interessante sta cosa, che poi a noi di Riso e Radio Fa Buon Sangue ci piace tantissimo, da circa 20 anni che la percorriamo, ma poi sentire queste storie è bellissimo. Allora facciamo così, tra poco continueremo con te e questa bellissima chiacchierata, scopriremo anche la tua storia personale e come possa diventare anche un messaggio universale capace di emozionare chiunque. Prima però noi ci ascoltiamo un po' di musica, va bene? Stai lì e non andare via, Fabiola, va bene?
1: Non mi muovo.
0: Musica!
2: Andrea Roncato!
3: Allora, ricordatevi che il Riso fa buon sangue, diventa donatore Apis, eh?

0: Siamo ancora con Fabiola Pruni, abbiamo un po' anticipato delle cose, uno spettacolo particolare che ha il nome, dillo tu Fabiola, come si chiama?
1: Esattamente. Si chiama Cartella clinica di una vita, tra parentesi straordinaria.
0: Ecco, già qui si può aprire tutto un mondo, ma adesso ne parliamo con te. Il tuo spettacolo non vuole suscitare compassione, no?
1: Assolutamente no, è proprio la cosa che non vuole fare. Tutt'altro, il mio spettacolo l'ho proprio scritto per incoraggiare le persone, perché anche le persone che si trovano in un punto vuoto, ad un punto vuoto della loro vita, possono trovare, adesso non dico che sono Superman, però possono vedere che comunque c'è una via d'uscita.
0: Certo, ma c'è qualche pregiudizio più grande che le persone hanno nei confronti di chi condivide, convive con una malattia cronica?
1: Purtroppo ce ne sono di pregiudizi, quello sicuramente, ma io comunque nel mio spettacolo parlo anche di quello, nel senso che non è comunque una cosa buonista, nel senso che io comunque parlo, perché io nella mia vita chiaramente ho avuto episodi di bullismo, perché sono nata appunto con una malattia rara che mi prende sia dal lato fisico esterno, diciamo colpendomi le gambe, e sia dal lato fisico interno, sì, colpendomi soprattutto l'apparato urinario, tant'è che ho fatto 2 trapianti di rene, sono in dialisi.
0: Ascolta, si chiama questa malattia, scusami così almeno.
1: Si chiama agenesia del sacro coccige, è una malattia molto rara che infatti conoscono in pochi.
0: Beh, sei fortunata, in pochi una sei tu.
1: Esatto, ho avuto questa bella fortuna.
0: Era una battuta, scusami, ma me l'hai detto così.
1: Ma figurati, no, sai quante me faccio io da sola.
0: Scusa, so che lo spettacolo che fai, il monologo, lo porti anche insieme a varie associazioni, insomma, in giro anche con
1: sì.
0: Ma che significato per te portare questa testimonianza anche proprio accanto alle associazioni?
1: Ah, è proprio appunto testimoniare che ce la si può fare, nonostante tutto ce la si può fare. Infatti ho fatto anche un breve percorso con dei dottori dell'ospedale di Forlì appunto che si occupavano degli espianti di rene, e andavo nelle scuole, prima di questo progetto andavo proprio nelle scuole a parlare agli studenti appunto della donazione degli organi. Quindi avevo già avuto delle altre piccole esperienze che mi hanno oltretutto dato la conferma che questo spettacolo doveva andare in scena.
0: Certo.
1: Chiaramente dopo l'ho imbastito proprio come spettacolo, non è quindi semplicemente un monologo, ma è proprio uno spettacolo dove canto, dove ci sono interventi artistici, eccetera, e per attirare sempre più gente.
0: È vero. Ma ascolta, in sintesi, la tua settimana qual è?
1: La mia settimana classica,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, così capiscono bene i nostri amici.
1: Dunque, ho 3 giorni a settimana, tipo il martedì appunto, il giovedì, il sabato pomeriggio che faccio la dialisi, quindi sono attaccata a una macchina, al mio rene artificiale per 4 ore. Quando vengo a casa non ce l'è più per nessuno perché sono stanchissima.
0: Non è una passeggiata, ragazzi.
1: Assolutamente no. Quindi vado dritta a letto. Del resto gli altri giorni ci concentro tutta la mia vita.
0: Beh, adesso concentro. E anche ascoltando musica, no?
1: Ma soprattutto perché io ti dirò che nasco proprio come cantante.
0: Va bene, allora tra pochissimo torniamo insieme con te, così ne parleremo anche. Parleremo anche di rinascita, di gratitudine e
1: certo,
0: di quelle persone che magari senza conoscerci possono cambiarci la vita. Prima però andiamo ancora con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fabiola Pruni, sono attrice e autrice di uno spettacolo teatrale intitolato Cartella clinica di una vita straordinaria. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

Ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi preparatevi a fare un viaggio velocissimo negli ultimi 25 anni di musica. Dal lettore CD all'MP3, all'iPod, Spotify, videoclip su MTV, ai reel su Instagram, su TikTok. Beh, il modo di ascoltare la musica è cambiato completamente in questi anni, ma una cosa è rimasta identica. Ogni estate ha sempre avuto la sua colonna sonora. Ci sono canzoni che sono durate 3 mesi e altre che dopo 20 anni continuano ancora a farci cantare appena parte il ritornello. Allacciate le cinture perché questa è una puntata piena di energia. Si parte!

apriamo con uno dei brani che ha segnato la nostra estate. Era, se non erro, in 2002. La Iola di Gianluca Grignani rappresenta una fase molto particolare della sua carriera, caratterizzata da un ritorno a sonorità rock e pop più dirette e radiofoniche. La canzone nasce quasi come una riflessione sulla società contemporanea, ma viene vestita con un arrangiamento estivo che la rende estremamente accessibile anche al grande pubblico. Una curiosità interessante riguarda proprio il titolo, La Iola, che diventa una metafora della vita, di ciò che coltiviamo e di come scegliamo di prendercene cura. Un'immagine semplice ma che ha permesso al brano di essere interpretato in modi anche molto diversi dagli ascoltatori. Durante quell'estate le radio italiane la programmarono moltissimo, contribuendo a farla diventare uno dei pezzi simbolo del periodo. Ancora oggi è una delle canzoni più richieste nei concerti di Gianluca Grignani e dimostra come un tormentone non debba essere necessariamente solo leggero e ballabile, ma possa anche raccontare qualcosa di più profondo.

0: Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Ci spostiamo nel 2009 con una canzone che sembrava arrivare direttamente da un sogno. Fireflies degli OWL City, che conquista milioni di persone grazie a un sound elettronico delicato, a una melodia immediatamente riconoscibile. Adam Young registrò gran parte del disco nella sua camera da letto, utilizzando uno studio casalingo. Una storia incredibile se pensiamo che il brano sarebbe poi arrivato al numero uno in decine di paesi. Il testo parla di lucciole, immaginazione e sogni, creando un'atmosfera quasi fiabesca che la rese perfetta anche per le notti estive. Ancora oggi è uno dei pezzi più amati dagli appassionati del synth pop moderno.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Nel 2010 Emma Marrone esce da Amici e conquista immediatamente il pubblico con Calore. È il suo primo grande successo radiofonico e rappresenta l'inizio di una carriera che la porterà a diventare una delle artiste più amate della musica italiana. La canzone racconta la voglia di ricominciare, di vivere con intensità e di lasciarsi alle spalle tutto ciò che fa male. Il titolo stesso richiama una sensazione tipicamente estiva e il brano entra rapidamente nelle playlist delle radio italiane. Curiosamente, molti addetti ai lavori capirono fin dai primi passaggi radiofonici che Emma aveva una voce diversa dalle altre, capace di unire grinta e sensibilità. E il tempo ha dato loro ragione.

Ci sono canzoni che, pur non essendo nate come tormentoni, finiscono per diventare la colonna sonora di moltissime estati. È il caso di Estate dei Negramaro. Il gruppo sorrentino riesce a trasformare una parola semplice in un racconto pieno di emozioni, fatto di ricordi, attese e nostalgia. Il brano contribuì a far conoscere il Negramaro a un pubblico sempre più vasto e ancora oggi viene spesso riproposto durante i loro concerti estivi. Una curiosità riguarda proprio il legame della band con il Salento. Molte delle loro canzoni richiamano atmosfere mediterranee che il pubblico associa immediatamente all'estate italiana.

0: Peppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Estate 2011, se eravate in una discoteca era praticamente impossibile non ascoltare Give Me Everything. Pitbull riesce a creare un brano capace di unire dance, pop ed elettronica in una formula semplicissima ma irresistibile. La produzione di Afrojack e la voce di Neyo e il ritmo incalzante trasformano la canzone in un successo mondiale. Raggiunge la numero uno in tantissimi paesi e ancora oggi viene riproposta durante le feste, matrimoni, serate estive. Una curiosità, il brano fu oggetto anche di una causa legale per una citazione nel testo, ma questo non fermò minimamente il suo successo.

comunque andare, Alessandra Amoroso propone una delle canzoni italiane più trasmesse dell'estate del 2016. Il messaggio è chiaro: andare avanti, nonostante tutto. Il testo, scritto anche con la collaborazione di Elisa, ha conquistato il pubblico grazie alla sua sincerità. E non è il classico tormentone da ballare, ma è uno di quei brani che accompagnano viaggi, tramonti, vacanze. La forza della canzone sta proprio nella sua capacità di emozionare senza rinunciare a un ritornello estremamente radiofonico.

una voce potentissima, un look immediatamente riconoscibile, Ava Max conquista il mondo con Sweet But Psycho. Il brano diventa uno dei più trasmessi anche durante l'estate del 2019, grazie a una produzione moderna che richiama il miglior pop internazionale. Una curiosità interessante è che il pezzo è rimasto nelle classifiche europee per mesi, diventando uno dei debutti più importanti degli ultimi anni.

0: d'estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Se c'è un gruppo che negli ultimi anni ha trovato la formula perfetta del tormentone estivo, quello sicuramente è The Colors. Con Karma conquistano immediatamente radio, piattaforme streaming, social network. Il ritornello entra in testa già dal primo ascolto e il sound richiama le grandi produzioni pop internazionali, pur mantenendo un'identità tutta italiana. È uno dei brani che hanno caratterizzato l'estate del 2004 e confermano la capacità della band di reinventarsi senza perdere la loro freschezza.

0: Olly è uno degli artisti che meglio rappresentano la nuova generazione del pop italiano. Balorda nostalgia dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 ha continuato a essere molto trasmessa anche nei mesi successivi, entrando anche nelle playlist estive. Il brano mescola scrittura moderna e melodia italiana, raccontando ricordi e sentimenti con un linguaggio semplice ma molto efficace. È la dimostrazione che anche una canzone non nata come tormentone può accompagnare un'intera estate.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

chiudiamo con una delle artiste più interessanti della scena contemporanea. Roswyn Lane, con Fuorilegge, conferma il suo stile elegante e internazionale. La produzione unisce pop, elettronica e urban, creando un'atmosfera perfetta per le serate estive. La sua crescita negli ultimi anni è stata costante e questo brano rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera recente. Una chiusura perfetta per una puntata dedicata ai tormentoni che continuano a farci compagnia anno dopo anno. Cosa fai?

Anche questa volta il tempo è volato, letteralmente, proprio come succede alle estate più belle. Spero che almeno una di queste canzoni vi abbia portato a una vacanza, a un viaggio, a un amore o semplicemente a un momento felice. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver scelto Radio Fa Buon Sangue. Beh, noi ci ritroviamo nella prossima puntata con altri tormentoni, altre curiosità e tanta buona musica. Nel frattempo continuate a vivere la vostra estate, una canzone alla volta. Ciao a tutti!

0: Eccoci in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un applauso ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio nel tempo con i 10 tormentoni che ci hanno accompagnato nelle estati di ieri, di oggi e forse anche di domani. Brani che hanno un potere incredibile, basta sentirne 3 secondi e all'improvviso ti ritrovi in motorino senza casco, con la crema solare al cocco, il ghiacciolo che cola sulla mano e la convinzione che quell'amore estivo sarebbe durato. Ah, quanti Andrea? Almeno fino a Ferragosto magari. Ma noi, oltre ai ricordi, vogliamo portarvi anche qualche bella notizia, come sempre. Questa arriva direttamente dagli Stati Uniti, finalmente, dove la ricerca ha fatto un passo davvero importante nel mondo delle trasfusioni. La Food and Drug Administration, l'ente americano che autorizza farmaci e dispositivi sanitari, ha approvato il primo plasma liofilizzato destinato alle trasfusioni d'emergenza. Cioè, tradotto in parole semplici, niente più congelatori, niente lunghi tempi di scongelamento, insomma, questo plasma può essere conservato a temperatura ambiente. Dicono che resiste agli sbalzi di temperatura in pochi minuti e è pronto all'utilizzo. Provate a pensare anche adesso ai terremoti, a un'alluvione, a una missione di soccorso, un incidente in una zona isolata o persino un intervento militare. In tutti questi casi ogni minuto può fare veramente la differenza e avere plasma immediatamente disponibile significa poter intervenire molto più rapidamente. Il prodotto è stato progettato proprio per essere trasportato facilmente, un kit completo, compatto e pronto all'uso, pensato per arrivare dove gli ospedali sono lontani o dove le condizioni rendono difficile utilizzare il plasma tradizionale. Insomma, la tecnologia continua a fare passi da gigante, ma c'è una cosa che nessuna innovazione potrà mai sostituire: il gesto di chi quel plasma lo dona. Perché senza donatori non esisterebbe nessuna medicina del futuro. E allora continuiamo a fare buona musica, ma soprattutto continuiamo a fare buon sangue. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Quest'oggi una bella chiacchierata con una nostra amica molto interessante, con Fabiola Pruni. Stiamo parlando già da un po'. Nel tuo percorso ci sono stati due trapianti di rene, ma
1: sì.
0: Se non erro, dietro ogni trapianto c'è anche una scelta d'amore fatta da una persona o dalla famiglia. Quanto è cambiato il significato?
1: Certo.
0: E della parola dono per te?
1: Soprattutto, oltretutto due trapianti di rene, uno l'opposto dell'altro, perché il primo mi ha donato il rene la mia mamma, mia madre, ed è durato 25 anni.
0: Che fantastica persona.
1: Veramente, tuttora vivente e sta benissimo per fortuna, quindi guarda,
0: sai,
1: non ha avuto neanche strascichi.
0: Sai, tu ringrazi tua mamma ringrazia te, perché insomma se ne è levata una ma sta ancora bene, vedi?
1: Sta benissimo infatti. E invece il secondo purtroppo ho avuto un rigetto, non è mai partito, anzi sono stata più male che bene, ma io per questa persona ho comunque sempre provato gratitudine, quello anche nel momenti più bui, che sono stata lì per andare diciamo all'altro mondo due o tre volte, non ho mai detto porca miseria.
0: Però il tuo destino era così e sei qui a raccontarcelo non solo a noi ma a tutti gli altri, vuol dire che era il tuo destino, era questo, no?
1: Sì, adesso sono in lista per il terzo.
0: Ah, vedi. E che in lista poi, diciamo, non è che sei solo tu, ci sono diverse persone.
1: Tantissime.
0: Vabbè, insomma, molte persone che verranno poi a assistere al tuo spettacolo, perché diciamo che di questa sfiga, parliamone pure così, probabilmente hai trasformato in uno spettacolo, e molte persone probabilmente non hanno mai vissuto una situazione simile, come anche, cioè, parlo anche di me, no? Ma qual è l'emozione e il pensiero che speri portino a casa anche i nostri amici adesso, una volta usciti dal teatro o anche sentendoti in radio?
1: Ah, guarda, la frase ricorrente che ho sentito da tutte le persone che sono venute al mio spettacolo è stata: non mi lamenterò mai più. Quella è stata la frase che ho sentito dalla maggior parte delle persone.
0: Io un po' di soddisfazione ce l'avrai almeno, ecco.
1: tanta, direi tanta, guarda.
0: Tanta,
1: anche perché se hai notato il titolo è Una vita straordinaria,
0: sì, certo.
1: Quindi non è che io sono una superman o dei poteri paranormali, io sono una persona comunque ordinaria, stra, perché appunto in tutte le cose che ha avuto c'è riuscita a trovare il positivo, c'è riuscita a trovare la forza di andare avanti.
0: Beh, è bellissima questa cosa, e cioè nel senso quello che stai facendo, quello che dici, quello insomma come ti esprimi, e soprattutto quello, il fatto che tu vai in giro anche a raccontarlo, e questo, come facciamo noi anche con Radio Fa Buon Sangue da tanti anni, è un modo più utile per raggiungere tantissima gente.
1: Sì. E è quello il mio scopo.
0: Certo, e noi siamo con te. Allora, intanto adesso noi tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, che è stata davvero speciale. Parleremo anche di futuro, di sogni, di quella forza che spesso scopriamo di avere quando pensiamo di non averne più. Quindi
1: adesso.
0: Gli amici restano con noi, perché fra un po' ritorneremo con Fabiola. Musica!
2: La testa gira, gira, gira.
3: Arrivo, vorrei arrivo.
4: Chiara Galeazzo.
5: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Ciao a tutti.

0: arrivati all'ultima parte di questa intervista bellissima con Fabiola Pruni, che poi spero di avere ancora con noi più avanti. Ma scusa Fabiola, sì. Sei andata via? No, sei qui, sì sì.
1: No, ci sono, ci sono.
0: No, perché sai, o alla prima o alla terza se ne vanno.
1: No.
2: No, no,
1: no, no, no.
0: Se potessi incontrare la Fabiola bambina, no? Cioè, che iniziava questo lungo percorso, e visto che magari possiamo dare qualche consiglio, che le daresti a oggi un consiglio con tutta l'esperienza che hai maturato?
1: Le direi di non perdere mai il sorriso, perché io molte cose della mia infanzia purtroppo sono state talmente tragiche, diciamo, che io non me le ricordo, me ne ricordo alcune. Paradossalmente quelle che mi ricordo sono le più allegre. E allora, e mia mamma infatti mi ha sempre detto che nonostante entravo e uscivo dagli ospedali quotidianamente, io ero sempre allegra. Infatti aiutavo le infermiere a portare i medicinali, perché chiaramente ero sempre la più piccola dei reparti, certo, dove andavo. E allora ha detto mia mamma che comunque io ho sempre sorriso.
0: Questo da
1: ero
0: che,
1: la cocca di tutti.
0: Da che età Fabiola hai avuto il problema? Ah,
1: guarda, io il primo intervento della mia vita l'ho fatto a 10 giorni.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi bene. Ho iniziato subito.
0: Beh, ti sei tolta il pensiero subito.
1: Ah, sì, sì, subito. Quindi guarda, io conosco talmente bene le sale operatorie che ormai ci potrei,
0: certo,
1: lavorare.
0: Certo, ci credo, guarda.
1: Ascolta, sì, perché
0: quanti infermieri, sì, e quanti dottori, insomma, hai conosciuto, ecco, anche.
1: Ma, guarda, l'ultimo spettacolo che ho fatto, appunto, quello all'Arena, alla Rocca di Ravaldino, diciamo che i tre quarti del pubblico era composto da infermieri. Tant'è che avevo detto ai miei colleghi: o se qualcuno stasera sta male, è tranquillissimo, perché fra infermieri e dottori siamo a posto.
0: Va bene. Ascolta, chi ci sta magari sentendo e magari sta vivendo un momento difficile come tu, oppure conosce una persona che sta affrontando una malattia anche abbastanza rara, qual è il messaggio che le vuoi lasciare a loro e a tutti gli ascoltatori anche di Radio Fa Buon Sangue? Perché non è solo per quelli che non stanno bene, anche per quelli che stanno bene, che devono aiutare quelli che non stanno bene.
1: Ah, certo, assolutamente, che effettivamente hai detto una cosa giusta: il lavoro delle persone che stanno vicino a persone che soffrono è molto molto importante. Ecco, io direi una cosa a loro, direi sì, chiaramente di aiutarli nel modo più professionale e più amichevole. Il modo che io ho sempre preferito, diciamo, è quello appunto del sorriso. Io ribadisco molto su questo, perché molte volte le persone che soffrono hanno proprio bisogno, più che di una medicina, di un dottore, hanno bisogno di una persona che creda in loro e che gli dica di non mollare e di andare avanti col sorriso, perché una soluzione c'è. La soluzione c'è sempre, c'è sempre, e soprattutto è questo lo spirito giusto, perché se tu aiuti una persona standole vicino, incoraggiandola a dire che comunque nel futuro può fare questo, può fare quest'altro, questa persona comincia a crederci piano piano.
0: Fabiola,
1: e ti dirò di più, scusa se mi sono interrotto,
0: no, vai.
1: Le medicine che gli dai funzionano il triplo così.
0: Ah, ci credo. Fabiola, sì, grazie davvero per aver condiviso con noi una parte così importante nella tua vita.
1: Grazie a voi di avermi contattato e di avermi dato la possibilità.
0: Certo, ma ci sentiremo ancora. Cartella clinica di una vita, tra parentesi, straordinaria, non è secondo me soltanto uno spettacolo teatrale, è un invito a guardare la vita, certo, anche con occhi diversi, a scoprire,
1: esatto,
0: che dietro ogni cicatrice può nascondersi anche una bella rinascita, no?
1: Molto, sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: E soprattutto, come diciamo sempre qui a Radio Fa Buon Sangue, a scoprire che dietro ogni donazione può esserci un futuro, dietro ogni persona c'è una storia che merita di essere ascoltata.
1: Assolutamente.
0: Grazie Fabiola, grazie veramente di cuore, ci risentiremo presto.
1: Certo.
0: E grazie mille ancora di nuovo.
1: Grazie a voi.
0: Noi, come diciamo sempre, ringraziamo da tutta la squadra, godetevi l'estate, godetevi la musica, adesso fra un po' arriva Andrea Collalto, ma soprattutto non smettete mai di credere nel valore della vita. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fabiola Pruni, sono attrice e autrice di uno spettacolo teatrale intitolato Cartella clinica di una vita straordinaria. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

0: cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricano di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa

0: Conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Sapete qual è l'unica cosa d'estate che funziona meglio del condizionatore? Una bella bella storia, e adesso ne parliamo proprio con un amico, anche un mio amico, spero che lo sia, ma almeno lo dico, al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Ciao Roberto.
1: Ciao Enrico, ti confermo, siamo amici, come stai?
0: Bene, bene, molto bene.
1: Siamo qui.
0: 90 anni, dicevo, c'è una 90 anni da festeggiare, rappresentano un bel traguardo che poche associazioni possono raccontare. Ma qual è la prima emozione quando hai capito che stavi entrando in un anno così importante per la storia di Avis Forlì?
1: Esatto, grazie. Responsabilità perché vuol dire che c'è stata della gente prima di noi che ha, noi perché io non sono da solo, abbiamo un consiglio direttivo e soprattutto un gruppo di volontari e volontarie molto, molto nutrito e molto volenteroso, e prima di noi ci sono state delle altre persone che hanno fatto accadere qualcosa in città qui da noi a Forlì e in realtà anche altrove, perché poi Avis, non lo devo certo raccontare a te e al tuo pubblico, è una realtà nazionale, però insomma nella città di Forlì ci sono state delle persone che ci hanno preceduto, che hanno costruito un'organizzazione credibile. Quindi la responsabilità è il primo sentimento che dobbiamo in qualche maniera, anzi la prima cosa che dobbiamo onorare.
0: E non sto neanche qui a presentare Avis Forlì, perché poi ci siamo già sentiti un tempo fa, ne abbiamo parlato più volte di Avis Forlì, perché è una bellissima realtà alla quale tu sei presidente da diversi anni, no? Io te lo chiedo, ma chi te l'ha fatto fare poi?

0: È una domanda che mi chiedo anch'io a volte.
1: No, perché è un bel impegno, conoscendo un po' l'ambiente.
0: Esatto, anch'io e anche le persone che sono impegnate con me, noi abbiamo, diciamo, dato un passo, mi permetto di usare una parola forte e che a volte mi attira critiche, un passo quasi imprenditoriale al nostro essere volontari, nel senso che ci siamo dati delle regole abbastanza, lasciatemi dire, stringenti di operatività e abbastanza rigorose dal punto di vista dell'attività. E però queste regole ci hanno dato in qualche modo aiuto, intanto perché quando decidi che hai delle regole sei anche facilitato a fare accadere i progetti.
1: Certo.
0: E poi ci hanno dato dei risultati, perché onestamente io sono molto grato a tutte le persone che alla fine si mettono a disposizione per donare sangue, plasma, insomma, e tempo, quindi sicuramente un impegno forte, certo, gravoso, soprattutto per chi come me, come noi, non è pensionato, però è un impegno gratificante.
1: Ma credo anche guardando il calendario dei festeggiamenti dei 90 anni che si capisce anche subito una cosa, che non avete organizzato una semplice festa degli amici, ma no, un intero anno di eventi.
0: Allora, cioè,
1: come avete costruito questo programma? Cioè, non me lo dire tutto adesso che abbiamo diversi minuti.
0: No, ti dico un po' di fondamentali. Allora, intanto l'abbiamo costruito con grande non consapevolezza, perché tutta la roba che abbiamo messo in pista poi va gestita, quindi ci vuole tempo, e quindi la prima cosa non consapevole, a parte le battute, l'abbiamo costruito questo calendario con un'idea precisa, che di portare il più possibile persone non tradizionalmente vicine ad Avis in contatto con Avis.
1: Certo, certo.
0: Quindi abbiamo creato un po' di
1: sovraesposizione. Adesso ne parliamo, perché continueremo il nostro viaggio nei 90 anni di Avis for Lì, scopriremo perché cultura, musica e solidarietà possono parlare anche la stessa lingua. Prima però facciamo un po' di musica.
0: Dai.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo ancora insieme al presidente, mio amico, lo ripeto, di Avis Comunale Forlì, e ne sono anche contento, Roberto Malaguti. Nel programma dei festeggiamenti, come parlavamo un po' prima, troviamo davvero di tutto, perché ho letto un po' di cose: incontri nelle scuole, concerti, visite guidate, eventi sportivi, una mostra fotografica, un libro dedicato alla storia della solidarietà follivese. Ma scusa, ma Roberto, perché avete scelto di raccontare Avis attraverso linguaggi così diversi?
2: Perché dobbiamo prendere più persone possibili vicino a noi, e quindi, nonostante Avis sia una realtà diciamo così conosciuta, però è una realtà che a volte non riesce a farsi ascoltare da tutti, o comunque crediamo che debba essere una presenza sempre innovata, e quindi a seconda di chi sono gli interlocutori devi parlare linguaggi diversi, quindi dal libro classico, che in realtà è stato un grande successo perché ha, come dire, ha avuto negli eventi che l'hanno lanciato, ha avuto una grande partecipazione, molto trasversale tra l'altro, cosa che non ci aspettavamo. E poi alle scuole devi parlare ai giovani, e poi insomma tante altre
1: tante
2: iniziative.
1: Tante esatto. Beh, insomma, guarda, uno dei concetti che mi sembra che ricorrono spesso, insomma, nei vostri interventi che ho letto, è la parola fiducia. Quanto, sì. Ma quanto conta oggi creare anche un rapporto umano con i donatori, insomma, e quanto è cambiato anche il volontariato rispetto a 90 anni fa. Anche se io e te non c'eravamo.
2: Esatto, noi non c'eravamo fra 90 anni fa, però quello che possiamo dire è questo. Avis, prima di un'associazione di donatori di sangue, è un'associazione, mettiamola così, è un ente culturale, è un ente sociale, e fa comunità. E nonostante la società cambia, anzi, fortunatamente la società cambia ed evolve, però le persone... Tu puoi mettere tutti i social media, l'intelligenza artificiale, gli artifici che vuoi, però le persone hanno bisogno di umanità. Allora noi dobbiamo costruire e mantenere umanità. La fiducia vuol dire riuscire a essere credibili per accompagnarci tutti insieme nel futuro, che poi è l'altra delle parole chiave. Se mi posso permettere, noi abbiamo definito tre parole chiave per questo novantesimo: cura, fiducia, futuro.
1: Ah, okay.
2: Quindi cura della società e di noi stessi e delle cose, anche del luogo dove viviamo, degli oggetti, di tutto, perché così puoi costruire un clima di fiducia, e attraverso la fiducia vai nel futuro, che anche se non lo vogliamo è il luogo dove dobbiamo andare a vivere tutti insieme.
1: Certo, sei chiarissimo come sempre, e io dico ai miei ascoltatori, avete capito perché è mio amico? No, no, adesso sto scherzando, perché ci conosciamo, mi posso permettere anche di scherzare.
2: No, è assolutamente così, così.
1: Però adesso noi tra pochissimo, caro mio amico, parleremo di alcuni appuntamenti emozionanti di questo anniversario, e soprattutto dello spettacolo che racconta il valore della vita, che ne abbiamo parlato anche prima attraverso una testimonianza davvero straordinaria, ma adesso non voglio spoilerare, quindi restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Roberto Malaguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi dacci il braccio.

frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: Bentornati a Radio Favon Sangue Summer Edition, l'estate qui è il caldo ma noi siamo al fresco e continua la nostra chiacchierata con il presidente di Avis Forlì, Roberto Malagutti. Tra gli appuntamenti del 90° anniversario c'è anche lo spettacolo di Fabiola Pruni. Ci abbiamo parlato proprio un'ora fa qui in radio. Cartella clinica di una vita tra parentesi straordinaria. Perché avete scelto proprio questo monologo come parte del calendario celebrativo?
1: Allora, Fabiola Pruni è un personaggio straordinario che mi è stato presentato da Elena Rossi, che è una delle vicepresidenti di Avis Comunale Forlì. E Elena quest'inverno arrivò dicendomi: guarda, ho visto questo spettacolo di questa persona che è incredibile. Fabiola è una persona disabile, ha un problema di dialisi, ha un problema alle gambe, insomma, ha avuto una serie di fortune consistenti e anziché, come dire, piangersi addosso, ha deciso, probabilmente ha un carattere talmente forte che le ha fatto pensare di dover raccontare in modo scherzoso queste sue difficoltà attraverso un inno,
0: diciamo,
1: alla vita.
0: Pure
1: fantastico.
0: Sfighe, perché si dicono così.
1: Esattamente, ma... si può parlare in francese.
0: Diciamo sfighe, pure in francese, sfighe.
1: Sfighe pazzesche. E lei è una testimonianza vivente di come, nonostante alcune difficoltà, si possa e si debba gioire della vita. Quindi ci ha regalato questo monologo incredibile che per chi è nella zona di Forlì, per chi è a Forlì, quando ogni tanto Fabiola decide di fare degli spettacli, abbiamo deciso comunque di, come dire, in qualche modo di supportarla, di segnalarla. Lei è fortissima e consiglio di andare a cercare questo spettacolo perché è veramente bello.
0: Ma secondo te quanto è importante anche che poi Avis, insomma, noi ne parliamo diverso tempo, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ma promuova questi eventi che parlano non soltanto di donazione, ma anche del valore, insomma, come dici tu, della vita, della speranza e dell'inclusione, no?
1: Guarda, Avis deve fare questo, cioè Avis come missione statutaria ha convincere le persone a donare sangue, naturalmente le persone che possono farlo, e questo non lo devo certo dire ai tuoi ascoltatori. Avis però per fare questo deve agire naturalmente direttamente chiedendolo, perché la prima cosa da fare se vuoi una cosa è chiederla, quindi se vuoi che una persona doni devi chiedere: mi doni qualcosa? E questo, la risposta, la peggio, è no, quindi non è un dramma. Però Avis per fare questo deve sensibilizzare, deve trasmettere, deve costruire una cultura, deve mantenere una sensibilità, e questo tipo di spettacoli serve per garantire il mantenimento della sensibilità attorno, nel nostro caso, il tema del dono.
0: Guarda,
1: Fabiola esprime gratitudine per il dono della vita.
0: Tu lo sai che sfondi una porta aperta, quindi non c'è neanche tempo anche di discutere di sta cosa, ma quindi noi tra poco poi con te parleremo del futuro anche di Avis Forlì e del messaggio.
1: Certo.
0: Che magari tu come presidente o anche come Roberto stesso puoi lasciare ai giovani. A tra poco, musica!
2: Pupo!
3: Diventa donatore anche tu, con Riso va a Buon Sangue, è un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao da me.

0: Radio fa buon sangue, ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
1: Bentornati ancora insieme per questa ultima parte insieme al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Dopo 90 anni di storia, qual è la sfida più importante che attende Avis Forlì nei prossimi 10 anni secondo te?
2: Questa è la cosa difficilissima, immaginare il futuro. Allora, per immaginare il futuro devi guardare il presente. Ridico una cosa che ho detto prima, la socialità. Noi dobbiamo essere consapevoli che le persone hanno bisogno di stare insieme, quindi dobbiamo continuare a parlare continuare a parlare il linguaggio che parlano le persone, non, come dire, abbassando il nostro volume, ma stando attenti al tono di voce che utilizziamo. Non dobbiamo essere invasivi, non dobbiamo essere aggressivi, ma dobbiamo essere un punto di supporto, perché bisogna far vedere che, soprattutto per chi come noi vive in posti dove tutto sommato si vive bene, c'è una buona economia, c'è un buon livello di lavoro, c'è una buona istruzione, bisogna ricordarsi che bisogna anche fare qualcosa per qualcun altro che a volte ha un po' più di sfortuna, un incidente, un intervento, una malattia o cose di questo genere. Il dono è questo.
1: Tu credi che, visto che sei saggio, tu credi che al di fuori dei confini di, ma insomma sei tanti anni che sei del mestiere, fuori dal confine di Forlì, quindi allarghiamo un po' il tiro a livello nazionale, ci sia, certo, questa cosa qua per le Avis in generale locali? Perché io ho sinceramente un po' di piccoli dubbi, ma sono dovuti probabilmente alla mia esperienza radiofonica.
2: Allora, adesso tiro qua, mi stimoli Enrico, lo sai che dopo io posso...
1: ci vorrebbe 8 trasmissioni allora.
2: Esatto, io dopo tiro fuori il lato antipatico di me. Il lato antipatico di me è questo: ci vuole consapevolezza e bisogna anche avere coraggio di cambiare, provare a fare delle cose per mantenere vivo il volontariato. Vuol dire anche fare degli errori e avere il coraggio di ammetterli. Il volontariato è qualcosa che va curato con attenzione. Le Avis, diciamo, nella mia esperienza, parlo in maniera generale, ci sono, diciamo, il mondo Avis ha degli esempi virtuosi, ma anche degli esempi di resistenza al cambiamento che non fanno bene a nessuno. Quindi se uno capisce, poi uno deve anche misurarsi con i numeri, è molto semplice, perché i numeri ci danno, io di mestiere vero faccio l'ingegnere, quindi sono legato ai numeri, e i numeri non mentono. Se il donatore non viene più a donare, se i donatori calano, le donazioni calano, devi fare qualcosa, devi cambiare quello che stai facendo, perché vuol dire che non sta funzionando, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole coraggio, non sempre nel nostro mondo come in tanti altri c'è questo coraggio.
1: Sì, in effetti
2: sono stato politically correct.
1: Sì, allora, diciamo che da una parte radiofonica sei stato bravissimo, poi in privato ti dico delle cose. No,
2: esatto.
1: No, sto scherzando, amici, stiamo scherzando, nel senso Avis è anche così, insomma, fa parte comunque del volontariato, dell'associazionismo, cioè essere un po', come si dice, no, adesso mi è una brutta parola, non no, viene la parola.
2: Bisogna non avere paura, esatto, di affrontare la realtà.
1: Esatto, dai. Comunque, Roberto, intanto grazie per essere stato con noi, grazie ancora di aver accettato il mio invito, e complimenti naturalmente alla tua Avis dei Forlì per questi splendidi 90 anni che sono, secondo me, costruiti grazie, certo, a migliaia di donatori volontari, ma soprattutto anche il lavoro straordinario che fate voi in generale come ufficio di presidenza e tutti quelli che lavorano.
2: Grazie. Come consiglio direttivo.
1: Esatto, anche. Bisogna ricordarlo, perché i consigli direttivi sono quelli che poi
2: se funzionano, cioè vanno fatti funzionare, e quando funzionano bisogna dirlo. E il nostro, devo essere sincero e anche orgoglioso, funziona.
1: Certo, ma io lo so, vi conosco, quindi posso permettermi di dire questo. Noi intanto, grazie, come Radio fa buon sangue, intanto grazie ancora di nuovo. Come sempre auguriamo una buona estate a tutti, buona musica, e ricordate sempre che ci ritroviamo la prossima settimana con nuove storie, nuovi viaggi e un'altra bella pagina di solidarietà che non manca e non guasta, tutta italiana. Ciao, buona musica.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Musica. Grazie a tutti.
3: Ciao amici di Radio Buon Sangue, sono Roberto Malaguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: e per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1 km e mezzo. Pozzo Bon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Europei di nuoto 2026 in apertura, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawska, medaglia d'oro in 324.70. E dopo Elisa Cosetti, anche il compagno di nazionale e di vita Andrea Barnaba si mette al collo uno splendido argento europeo nella piattaforma 20 metri, ma al maschile. L'azzurro combina per 386 punti, chiudendo alle spalle soltanto del fenomenale romeno Catalin Preda, oro con un tuffo finale da 145.60, ma davanti alla leggenda Gary Hunt, bronzo. Nuoto in acque libere, il quartetto azzurro si prende di forza l'argento nella staffetta 4x1500 metri mista, alle spalle di una Germania a tratti davvero ingiocabile. In ordine di frazionista, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono il programma del nuoto in acque libere con un altro splendido podio. Il bronzo va invece all'Ungheria. Passiamo al calcio. Il primo derby d'Italia della storia aperta lo vince l'Inter 2-1 sulla Juventus. I primi tentativi del match sono di Barella e Zegrova, al 20° la sblocca di Marco al volo. Nella ripresa entra Diouf e firma il raddoppio, poi accorcia con Cesao nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta. Prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. I Blues fanno tutto in 10 minuti, tra la fine del primo tempo, con la rete di testa di João Pedro, e l'inizio del secondo, ancora il brasiliano di testa e Caicedo dal limite dell'area. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alla Trackhouse di Fernandez e Ogura, migliorando il record della pista di ieri di Bezzecchi, quinto. In mezzo di Gianantonio, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia, in difficoltà in staccata nella parte centrale del tracciato. Era l'ultima notizia, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare. Dare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con il già farta di con DJ, va ora in

prova che tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

tutta l'aria di poterci arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアンコーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alte Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
5: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna Summer.

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, quest'artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: FM/Altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia, circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo due presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo, dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, dei brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzon. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942. All'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri, si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre mio blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione innata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember Me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese 4 minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato 2 diciannovenni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ciclabile Feltre e Busche. Verso il completamento, via libera ai tre stralci. La Giunta Comunale di Feltre ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per tre stralci del piano di completamento della ciclabile Feltre-Busche. Questo intervento mira a garantire un collegamento continuo tra le località di Nemeggio, via Cansec, Ponte e Busche. Provincia e CAI, un protocollo per gestire la crisi idrica. In un incontro presso Palazzo Piloni, il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, e il presidente del gruppo regionale CAI Veneto, Francesco, hanno formalizzato un protocollo per affrontare la crisi idrica. Questo accordo sottolinea l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche montane. Fuori posto. Un nuovo camper per la prevenzione nei luoghi del divertimento. L'ULSS 1 Dolomiti ha presentato una nuova unità mobile per il progetto Fuori posto, dedicato alla prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile. La presentazione è avvenuta all'ingresso del San Martino, alla presenza del direttore generale Achille Di Falco e della direttrice del Dipartimento Dipendenze, Anna Franceschini. Riclassificazione delle strade, l'allarme dei costruttori. Non svuotate Veneto strade. Il presidente di Ance Belluno, Paolo De Cian, ha lanciato un appello riguardo alla riclassificazione delle strade provinciali. Ha espresso preoccupazione per il trasferimento di oltre 350 chilometri di strade da Veneto, strade ad ANAS, esortando a gestire il processo con cautela e attenzione. Giro del Lago di Santa Croce, scatta il countdown, appuntamento il 16 agosto. È ufficialmente iniziato il countdown per la 32.ª edizione del Giro del Lago di Santa Croce.

Programma domenica 16 agosto. L'evento, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote in Solidarietà, avrà partenza e arrivo a Puos d'Alpago. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme a ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
1: So good.
0: Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
2: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isa B scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: quel bagno di baci che sicuramente vi sarete dati. Adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co, Claudio Cecchetto.

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nightjay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Stop!
1: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.